mano e quel che si avvia via da mio uomo mi suma se vino di arrabbiata fammi uno no.